ascoli quindi per i fantanti e colorano la vinetta di tarta con i suoi occhi e giunti. C'è il primo, il rambut, un chismutio, finisce con la